Ni ohigua nisi. E nisi cambiati. I ozean in harti. E tassù maitati. Aita zero scorbate. Disi causati. Sue i custetic. Gehiago minzacetic. Haik nisi privati.